0: un'esperienza che voglio godermi. Non vedo l'ora di andare su quel palco e cantare insieme alle persone le mie canzoni e anche ascoltare gli altri artisti che verranno.
1: Domani il cantante italo-tedesco Pietro Basile salirà sul palco del Festival Stile Italiano a Leverkusen, a fianco di molti altri artisti italiani, e non sarà certo il caldo a fermarlo. Caldo davvero anomalo. Il servizio meteorologico tedesco infatti ha reso noto che la notte scorsa è stata la più calda in Germania dall'inizio delle rilevazioni. In una località della Renania-Palatinato la temperatura notturna non è scesa sotto i 26,2 gradi. E infatti anche qui si parla di notti tropicali. Di giorno poi si sfiorano i 40 gradi, ma the show must go on, e con più precauzioni, acqua e creme solari, gli amanti dei festival si preparano alla stagione e agli eventi musicali in giro per l'Europa. Il caldo però non è l'unico problema legato ai festival. Nonostante molti eventi siano sold out, dietro la facciata del successo si celano molti problemi legati soprattutto all'acquisto dei biglietti e alla trasformazione dell'industria musicale. Ne parliamo oggi a Cosmo Italiano, il podcast in lingua italiana dell'ARD. Con voi c'è Francesco Marzano. A giugno parte la stagione dei festival musicali. In Germania si apre con i 3 giorni di Rock am Ring e Rock im Park a Norimberga in Baviera, e poi a fine giugno il Fusion Festival nel Mecklenburgo, festival alternativo dedicato a musica elettro e techno, o il Summer Jam dedicato a musica reggae, dancehall e hip hop. Ma qualcosa sta cambiando, si parla di crisi dei festival, nonostante molti siano, come dicevo, sold out in poche ore. E anche il modo di frequentare i festival starebbe cambiando. Ne parlo con Cristina Giordano, anche oggi qui con me in studio. Cristina, quali sono i segnali di questa crisi?
2: Beh, diciamo che sembra quasi una contraddizione parlare di crisi quando

0: ma per la sopravvivenza. Ne ha parlato anche Stefan Tanscheid, direttore dell'Hurricane, da quasi 30 anni uno dei festival più grandi in Germania, in un circuito di motociclismo della Bassa Sassonia tra Brema e Amburgo. In questa edizione con gruppi del calibro di Offspring, Florence and the Machine e Kraftklub.
1: Ma Cristina, è colpa dei costi troppo alti?
0: Beh sì, da qualche anno a questa parte si sentono di più e non è una questione solo tedesca. Lo scorso anno sono stati cancellati almeno 40 festival in tutto il mondo. Prima la guerra in Ucraina, l'inflazione, poi la guerra in Medio Oriente, la crisi energetica, insomma tutti i fattori che pesano. E poi si sommano ovviamente personale, trasporti, pubblicità e tanto altro, per cui tenere il prezzo del biglietto relativamente basso e abbordabile diventa sempre più difficile. Quest'anno per esempio l'Hurricane costava 160 euro circa più 60 euro per il pass per il campeggio, quindi non poco, ma non è nemmeno il più costoso. Per due giorni di musica elettronica senza camping al Paruca Villa Luglio a Vese vicino Düsseldorf bisogna sborsare la bellezza di 270 euro. Al festival berlinese Kult Lollapalooza a metà luglio il biglietto base costa sui 200 euro, ma ci sono pacchetti fino a 400 euro. L'associazione tedesca di categoria dell'industria degli eventi e dei concerti dice che i costi sarebbero aumentati del 50% dall'inizio della pandemia, mentre i prezzi dei biglietti sono stati aumentati solo del 30%. A pesare, dice l'associazione, sarebbero soprattutto i compensi degli artisti che sono triplicati.
1: Sono triplicati, ma ricordiamoci che gli artisti ormai guadagnano soprattutto con i concerti, visto che con gli ascolti in streaming non si comprano più dischi e CD come prima. Poi, già, come se non bastasse, Cristina, ci si mette il clima estremo di cui parlavo all'inizio.
0: Esattamente, perché i costi di produzione che salgono a dismisura, ci sono anche rischi sempre più alti per gli organizzatori che devono mettere in conto il clima sempre più appunto rischioso. Il Rainbow Festival, appuntamento imperdibile per la community queer al Fühlinger See, un lago artificiale qui fuori Colonia, domani appunto dovrà fare i conti con ben 37-38 gradi. L'appuntamento heavy metal del Wacken Open Air nella Germania del Nord l'anno scorso ha avuto piogge così torrenziali che si era ipotizzato addirittura uno stop con tanto di piano per evacuare tutti i visitatori.
1: Cristina, ne hai citati tanti e in effetti ogni anno se ne sentono di nuovi, sembra che questi festival spuntino come funghi, c'è troppa concorrenza.
0: Beh, in un momento di crisi economica come questo, diciamo che è vero, i festival sono tanti, ma tutti sono costretti a rinunce nella vita quotidiana e andare a un festival, che è un momento di svago in cui si decide di staccare la spina per uno o due giorni e poi tuffarsi, diciamo così, nella musica, diventa sempre più difficile. Poi, se i prezzi dei biglietti salgono sempre più, è chiaro che si ridurrà anche il numero di festival o di concerti a cui decido di andare. A farne le spese sono soprattutto i festival più piccoli, perché non possono puntare sui cosiddetti legacy acts, cioè sulle grandi star, come dicevo poco fa, Iron Maiden o Linkin Park per esempio. Ma ci sono anche altri motivi che spiegano questa crisi piuttosto complessa.
1: Quali?
0: Beh, per esempio, per citare Thilo Ziegler, promotore di Rocco del Schlacco, uno dei principali problemi è la monopolizzazione del mercato da parte di Eventim o Live Nation, cioè società che gestiscono non solo la vendita dei biglietti ma creano anche reti di contatti per gli artisti, e così oggi per gli organizzatori dei festival è addirittura più difficile entrare in contatto con le band rispetto ad anni fa. L'insuccesso di alcuni festival storici è poi dovuto anche al fatto che da 15 anni per esempio il rock e il metal hanno perso grandi fette di pubblico, soprattutto giovanile, che si è magari spostato verso altri generi come hip hop, musica elettronica, pop, e quindi ovviamente si è ridotto il numero di festival di questo genere.
1: A proposito di cambiamenti, è cambiato anche il modo in cui si va a un festival oggi?
0: Beh sì, intanto se un tempo andare al festival musicale significava zero comfort, viaggiare sul tipico bully, no? Il furgone della Volkswagen, il sacco a pelo, la certezza di terra e fango, poi a seconda ovviamente del clima e della giornata, oggi per esempio per il Lollapalooza si vende anche un biglietto comfort che costa circa 300 euro, con posti comodi dove sedere e come per tanti altri concerti ci sono anche pacchetti VIP con l'accesso ad aree riservate con appunto costo 399 euro. Una tendenza probabilmente spinta anche dalla ricerca della foto perfetta per i social. E poi per vendere più biglietti molti organizzatori provano a proporre line-up sempre più eterogenee con generi diversi, quindi pop, rock, techno eccetera, con il rischio però di un programma che alla fine non soddisfa più nessuno, e quindi forse c'è probabilmente anche un problema di identità che riguarda tutto il mondo dei festival. Festival.
1: Grazie, Cristina.

0: Già parlavamo dei problemi legati alle società che monopolizzano la vendita dei biglietti. Entriamo nel merito perché, come molti di noi sanno, comprare un biglietto non è più scontato e facile come una volta, anzi è molto insidioso. C'è anche il rischio concreto delle truffe, biglietti falsi, non validi, duplicati, acquistati fuori dai canali ufficiali e scoperti solo all'ingresso del concerto. È successo al concerto dei Metallica a Berlino e poi, pochi giorni fa, di nuovo a Düsseldorf al concerto di Bad Bunny, ad esempio a Michelle di Francoforte.
1: Ich bin einfach sprachlos, ich zitter komplett, weil ich gerade erst realisiere, was hier eigentlich abgeht und dass die Leute wirklich keine Angst haben, andere so über den Tisch zu ziehen. Ich meine, 700 Euro für Tickets ist einfach asozial.
0: Ma anche a prescindere dalle truffe, comprare un biglietto oggi significa sempre più spesso entrare in un sistema poco trasparente. Un fenomeno molto discusso è quello del cosiddetto dynamic pricing, una strategia di vendita che prevede l'utilizzo di algoritmi per modificare i prezzi in tempo reale, in modo dinamico, di cui il nome. E questo in base alla domanda del momento e ad altri fattori. In pratica, quando vogliamo acquistare un biglietto online su certe piattaforme, veniamo tracciati e il sistema riesce a prevedere se siamo disposti a pagare di più o di meno in base alle nostre precedenti esperienze d'acquisto. In teoria dovrebbe essere un normale adeguamento del prezzo al mercato. In pratica, per molti osservatori, sta trasformando i concerti in un lusso. Contro questo fenomeno si batte da anni Claudio Trotta, produttore artistico italiano e organizzatore di concerti, uno dei fondatori di Europe, associazione che riunisce i principali festival musicali europei. È anche intervenuto al Parlamento europeo per mettere in guardia dal dynamic pricing. L'ho raggiunto al telefono e gli ho chiesto a che punto siamo adesso in Europa. Non lo si potrebbe vietare del tutto?
2: Ma nell'occasione in cui sono intervenuto al Parlamento europeo, tentativamente i parlamentari europei, sia italiani che internazionali, parlavano di regolamentazione del dynamic pricing, mentre il mio intervento era un intervento molto chiaro e netto e io parlavo di divieto. In America, come sappiamo, Live Nation e Ticketmaster sono state condannate dal Tribunale di New York per abuso di posizione dominante, non sappiamo ancora quale sarà la pena, ma intanto sono state condannate. È opportuno che la comunità europea, che il Parlamento europeo, che l'antitrust europeo metta gli occhi su queste pratiche. Al Parlamento europeo, sbagliando, qualcuno ha comparato la pratica del dynamic pricing negli spettacoli dal vivo a quella negli alberghi, negli aerei, nei treni. È un paragone che non sta né in cielo né in terra, come ben sappiamo, perché se lei vuole viaggiare da dove è a Dublino, ha svariati giorni, svariate opportunità, svariate compagnie, ma se lei vuole andare a vedere un concerto a Dublino deve andare quel giorno. Oltre al fatto che il prezzo dinamico negli aerei, negli alberghi, nei treni sale e scende, nei concerti sale e basta, e con delle forbici inaccettabili. Quindi sì, il dynamic pricing va abbattuto, va vietato, ma lo deve fare il Parlamento europeo e deve mettere gli occhi su tutta la situazione delle speculazioni in atto, soprattutto da parte delle multinazionali che abusano di posizione dominante in tutta Europa.
0: Ecco, chi ci perde alla fine? Il sistema dei festival, dei concerti, ne esce danneggiato? In che modo?
2: Ma si perde, tanto per cominciare, l'equilibrio delle persone quotidiano, quello che viene definito la cultura delle persone, cioè il modo in cui si sta bene, si ha del benessere psicofisico dalla partecipazione a eventi musicali. Quella è la cosa principale, perché non va dimenticato mai che non stiamo parlando di un prodotto tangibile e indispensabile come può essere, che ne so, una medicina piuttosto che un qualcosa da mangiare. Stiamo parlando di qualcosa che aiuta a vivere meglio, che aiuta a concepire meglio lo stare insieme agli altri, che aiuta a conoscere meglio. Non può essere tutto questo sempre e solamente determinato dal portafoglio di chi può accedere. Sta diventando, è diventato già un mondo per ricchi, arricchiti e fanatici, mentre invece quello della musica dal vivo, quello degli spettacoli dal vivo, quello dei festival, dovrebbe essere un mondo della condivisione, dell'accessibilità. Bisogna fare in modo che ci sia un'inversione, bisogna fare in modo di poter dare ai nostri ragazzi, ai nostri giovani, la possibilità di scegliere e non solo di essere scelti da campagne di marketing ossessive, da modalità come il secondary ticketing, come il dynamic pricing, come le pre-sale, che creano l'ansia di non poter partecipare.
0: Ecco, ha citato il secondary ticketing, cioè la rivendita di biglietti per concerti e festival a prezzo maggiorato, e poi c'è anche la questione dei biglietti falsi. Cosa possiamo fare concretamente per proteggerci da queste truffe?
2: Comunque è importante ribadire che il pubblico ha le proprie responsabilità. In quasi tutta Europa e anche in Germania la possibilità di riconoscere un sito dal fatto di essere fasullo, di essere abusivo ed essere ufficiale è, devo dire, accessibile a tutti. Troppo spesso, proprio perché è stato creato questo bisogno indotto per cui bisogna a tutti i costi andare a un concerto, perché sennò è la fine del mondo, troppe persone comprano a scatola chiusa. Molti siti di secondary ticketing vendono qualcosa che non hanno e quindi sono truffaldini. Il secondary ticketing non va regolato, va abbattuto, perché è un crimine, gioca sulle passioni delle persone, gioca sui bisogni delle persone. Si tratta quindi di essere innanzitutto attenti come persone. I genitori che comprano i biglietti per i loro figli non devono accettare di spendere cifre assurde andando a comprare dei biglietti in piattaforme di secondari, come le persone non devono farlo. Si tratta anche però di fare in modo che la politica si faccia sentire nel Parlamento europeo e che faccia qualcosa di serio su questi temi, che sono temi fondamentali per lo sviluppo culturale, economico, sociale, sociologico di tutta Europa, perché è evidente che il secondary ticketing, il dynamic pricing, queste modalità portano non solo un appiattimento economico, ma portano anche un appiattimento culturale, un'omologazione verso i prodotti che le multinazionali decidono di spingere di più. Si tratta, insomma, di fare una rivoluzione quotidiana del nostro modo di porsi sia come cittadini, sia come operatori, sia come imprenditori. Gli imprenditori individuali, gli imprenditori indipendenti devono fare la loro parte, non devono avere il timore di denunciare queste modalità che sono criminali.
0: Insomma, ritornare a godere della musica come di un bene culturale condiviso e non come una merce di lusso, dice Claudio Trotta. Le speculazioni sui biglietti dei concerti sono all'ordine del giorno in Germania. Parlavamo di secondary ticketing, cioè la rivendita dei biglietti su piattaforme non ufficiali a prezzi gonfiati. Qui il tema è esploso nelle ultime settimane. Artisti come Annemai Kantereit, Nina Chuba di Ärzte e di Totenhosen hanno firmato un appello pubblico per chiedere regole più severe contro il mercato secondario. Secondo dati citati dalla stampa tedesca, sulle piattaforme non ufficiali i prezzi arrivano in media a superare del 250% il prezzo originario e in alcuni casi si vedono offerte da migliaia di euro. E oggi che parliamo di festival non ci facciamo sfuggire l'occasione per conoscere un personaggio italo-tedesco che proprio questo fine settimana salirà sul palco appunto di un festival con tanti artisti noti in arrivo dall'Italia. Sto parlando di Pietro Basile, che abbiamo sentito all'inizio, un cantautore nato a Monaco da famiglia calabrese che negli ultimi anni si è ritagliato uno spazio nella scena pop Schlager tedesca, portando spesso nella sua musica anche la lingua e l'immaginario italiani.

0: Questa era Vino e Musica, singolo uscito in primavera. E Pietro Basile torna ora con un nuovo singolo e si prepara, come dicevo, a salire sul palco del Festival Stile Italiano di Leverkusen questo weekend. Ho raggiunto Pietro al telefono. Benvenuto Pietro.
1: Ciao Francesco, ciao.
0: Partiamo subito dalla musica, cioè dal Festival Stile Italiano di Leverkusen che si terrà questo weekend, dove sarai sul palco accanto ad artisti come Sfera e Basta, Tony F, Gemelli Diversi e via dicendo. Questi artisti arrivano soprattutto dal rap e dall'hip hop. Che effetto ti fa portare lì il tuo mondo pop Schlager?
1: È un'esperienza che voglio godermi. Farà sicuramente un caldo quel giorno, cioè domani, saranno 37 gradi se non mi sbaglio. Però non vedo l'ora di andare su quel palco e cantare insieme alle persone le mie canzoni e anche ascoltare gli altri artisti che verranno domani e anche sabato.
0: Quindi goderti dal palco questa esperienza del festival in tutte le sue sfaccettature, diciamo. È una cosa nuova per te?
1: Ho fatto alcuni concerti, anche festival, però in questa costellazione non l'ho mai fatto, a dire la verità, anche con altri artisti dell'Italia. Sono curioso a vedere le persone, se sanno i testi delle mie canzoni, se cantano insieme a me, se festeggiano insieme a me.
0: Condividere l'energia, insomma. Domani non c'è solo questa apparizione sul palco, ma esce anche un tuo nuovo singolo, una canzone per te, scritto insieme ad Andreas Gabalier. Com'è nata questa collaborazione e quanto conta per te il fatto di cantare questo brano in italiano?
1: È vero. Ed è un grande onore per me lavorare con un artista grande come Andreas. Lui è molto conosciuto in Germania, in Austria. Voleva cantare completamente in italiano. Quando bussò alla mia porta ho detto subito: va bene, Andreas, facciamo la canzone insieme, cantiamola tutta in italiano. Spero che alle persone gli piacerà questa canzone. Ci abbiamo messo tanto energia, tanto amore. È una canzone completamente in italiano che va benissimo per l'estate 2026.
0: Per chi tra i nostri ascoltatori italiani magari non ha dimestichezza con lo Schlager tedesco, come definiresti tu questo genere o questo fenomeno e a cosa lo paragoneresti nel panorama musicale italiano?
1: E il Schlager è buon umore, divertirsi, a fare party, canzoni dei ricchi e poveri, di Adriano Celentano. Se li canti in tedesco sono pure Schlager. Per questo funzionano anche in Germania, perché Italo Pop è uguale al Schlager tedesco.
0: Ecco, a proposito di italiano, la tua musica tiene da sempre insieme il tedesco e l'italiano, Schlager e sonorità più mediterranee. Perché questa scelta artistica, se si può riassumere?
1: Siccome sono nato in Germania, penso in tedesco, dico sempre che ho la testa tedesca però il cuore italiano. Sono cresciuto in una casa italiana, i miei genitori parlano italiano, io sempre ho comunicato con loro in lingua italiana, però a scuola parlavo sempre il tedesco. Quando scrivo le canzoni mi vengono sempre in tutte e due le lingue, perciò io provo a scrivere le canzoni come mi vengono.
0: Certo, sei quindi a casa in entrambe le lingue, anche musicalmente, diciamo.
1: Sì, tutte e due le lingue. Le strofe le scrivo in tedesco e poi i ritornelli cerco a spingerci qualche parola italiana, qualche parola che anche gli tedeschi conoscono. Parole semplici. Questa canzone, Una canzone per te, completamente in italiano, potrebbe funzionare anche in Italia.
0: Chi sono i tuoi punti di riferimento musicali qui in Germania?
1: In Germania molto il genere Schlager, Wolfgang Petri, io pure sono dal R&B, proprio prima facevo musica R&B pop, personaggi come anche Herbert Grönemeyer, molto Schlager, Heino per esempio, i Modern Talking prima, ma anche la musica italiana come Eros Ramazzotti, Laura Pausini.
0: Ecco, e proprio lì volevo arrivare, perché in un video su TikTok racconti dei viaggi tra Monaco e Sud Italia in cui ascoltavi musica italiana con la tua famiglia in macchina. Quanto conta oggi quel mondo nella tua musica e quanto senti di parlare anche appunto alla comunità, gli ascoltatori, gli ascoltatrici, gli amanti della musica italiani?
1: Molto, molto. I classici mi piacciono troppo, mi piacciono molto. Eros Ramazzotti, Andrea Bocelli, Laura Pausini, è una musica con cui sono cresciuto, li canto volentieri, ricchi e poveri. Mi accorgo anche che ai miei fan gli piace molto, perché provano molta nostalgia, queste sono canzoni che rimangono per tutta la vita.
0: Ecco, a proposito di fan, hai uno zoccolo duro di fan tedeschi, magari amanti dell'Italia e dello stile di vita, e dicevi che speri che la tua canzone nuova arrivi al pubblico italiano. Hai un feedback magari dalla comunità italiana in Germania sulle tue canzoni, sulla tua musica?
1: Sì, gli italo-tedeschi, i miei amici cresciuti in Germania, cioè i loro genitori erano emigrati negli anni 70-80. Quando iniziò a fare musica nel 2006, scrissi già una canzone italo-tedesca che si intitola Scusami, e lì ha funzionato anche specialmente al pubblico italo-tedeschi qui in Germania.
0: E un'altra domanda sul tuo percorso musicale. Dalle lezioni di keyboard, di tastiera da bambino, ai milioni di streaming, le apparizioni in TV, le collaborazioni importanti di oggi, c'è stato un momento in cui hai capito che la musica non era più solo un sogno, ma la tua vera strada?
1: Sì, sì. Quando cantavo, io già a scuola mi accorgevo che potevo attirare l'attenzione su di me. Ok, le persone mi ascoltano. E quando canto io mi sento libero, mi piace condividere queste emozioni con le persone, mi piace vedere le lacrime negli occhi delle persone quando sanno i miei testi a memoria, e niente, questo è la mia vita. Senza musica non riesco a vivere, e sempre sono in cerca di esperienze nuove, e non hai mai finito di imparare. Un musicista che dice ho già raggiunto tutto non ha ragione.
0: La musica come dipendenza, dice Pietro Basile, una dipendenza da condividere. E chiudiamo allora questo podcast condividendo il suo nuovo singolo creato con Andreas Gabalier, famoso per il suo rock and roll in salsa austriaca, che qui si cimenta con Pietro in italiano, Una canzone per te. Ciao e alla prossima da Francesco Marzano e da Cosmo Italiano.